Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria di San Pio da Pietralcina e preghiamo in questa celebrazione per Cesare, Martina e Franca Pollastri. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, per grazia singolare, hai concesso al Santo Presbitero Pio da Pietralcina di partecipare alla croce del Tuo Figlio e per mezzo del Suo Ministero hai rinnovato le meraviglie della Tua misericordia. Per Sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose. Non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non donarmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
1: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.
0: Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola.
1: Lampada per i miei passi, Signore, la tua parola.
0: I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto. Amo la tua legge.
1: Lampada per i miei passi, Signore.

Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dei vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Curioso questo, leggere questo Vangelo nella memoria di San Pio, perché Gesù comanda ai dodici di uscire e di andare dappertutto, e invece chiede ad alcuni di rimanere nello stesso posto per tutta la vita, come è accaduto a Padre Pio. Non è mai uscito dal suo convento per tutto il tempo che è durata la sua avventura sulla terra. E come mai accadono questi due apparenti opposti? Perché ad alcuni è chiesto di uscire, di fare guarigioni, di predicare, e ad altri invece è chiesto di rimanere dove si è? Il Vangelo ci aiuta a cogliere che cosa vuol dire veramente uscire e che cosa vuol

invece uno può essere fisso andare in mille posti, occuparsi di mille faccende, mettere la testa in tante occupazioni con lo stesso atteggiamento, senza muoversi dentro neanche di un millimetro. Cioè c'è un modo di Gesù è come se ci invitasse a fare attenzione, perché c'è un modo di occuparci del quotidiano, c'è un modo di occuparci di tutto il resto che parte dallo stesso presupposto, che l'uomo rimane fermo, non si sposta. Per questo cosa fa Gesù? Affida ai dodici un compito che è quello di guarire. Il compito della guarigione ha come radice proprio questa. Che cos'è che va guarito nell'uomo? Certamente le malattie, come dice il Vangelo, ma c'è una malattia più profonda che è proprio questa qui, cioè la indisponibilità alla conversione, cioè al cambiamento di sé, a lasciarsi spostare. E questo lo vediamo in tutti gli ambiti. Il dono, per esempio, che Dio decide di fare a Padre Pio diventa per la vita di quest'uomo un vero martirio, perché non è compreso, è combattuto non dai nemici, dalla Chiesa, è sbeffeggiato addirittura, e gli viene impedito di celebrare i sacramenti, addirittura si pensa che sia un ingannatore, che si sia procurato da sé quelle ferite. Cioè non è che Dio fa i doni così a buon mercato. I doni che Dio mette nella nostra vita hanno tutti un prezzo molto alto, e la disponibilità a lasciare che sia Lui a gestire i suoi doni. Perché se fosse per noi, magari a volte diremmo volentieri: guarda, riprenditeli questi doni, che io faccio volentieri la mia vita tranquilla, appunto, senza muovermi, riprenditeli. Invece, quando Dio ce li dà, si prende tutta la pazienza di cui c'è bisogno per vederci intenti nel riconsegnarglieli, cioè lasciar fare a Lui, farli gestire a Lui. Chiediamo questo dono, che quello che Dio ha messo nel nostro cuore, nella nostra vita, possiamo lentamente riconsegnarglielo, rimetterglielo nelle mani, di modo che ovunque siamo, qualsiasi cosa ci venga chiesta, ci trovi disponibili a un vero cambiamento, non alla fissità delle solite cose, ma a un vero cambiamento, una vera disponibilità, che è la conversione. Domandiamo alla Vergine Maria questo dono. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con benevolenza, Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Pio e come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno.

sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Pio da Pietrelcina ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. E la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Custodisci in noi il tuo dono, Signore, il sacramento che per tua grazia abbiamo ricevuto nella memoria di San Pio da Pietralcina, ci comunichi la salvezza e la pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.